0: John, perché sei lì dentro con questo bel sole?
1: Vieni là!
2: Vieni tu qua! Che hai fatto? Sei tutta spettinata.
0: Sono stata sull'altalena con Andrea.
3: Promettimi una cosa.
4: Che cosa? Tutto quello che vuoi.
3: Giuralo.
4: Te lo giuro.
3: Se non potrò più camminare, non farmi guarire.
1: Papà, si è addormentato?
4: Sì.
1: Si sveglia che gli do un bacino.